senti il peso da croce. Un odore da cuore di frente, dentro fuoco ausente, dentro perso.